0: Gota Ribe, frequenza nandi 88.9, Boghia.
1: Radio Boghia 88.9 ti presenta avanzi di notizia a UO.
2: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone qui, nana, ecco te?
3: Sì, verdade?
2: Con polaga! Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chi ti botti un quantità di cartone, non cansa di curva. Vieni depositare un cartone cerca noi, non laga non accumulare molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

andò a Sosaco e da dia a ranzon dia di turcurason nada di quen di bacarson. Mi tabissavo, no? Alex Aquino, e tre è un stouto young, no? Alex, buona ora di cammino papo dusci preparando capa, ya? Yeah? Andò, ah no, avete buttato libro, no? Avete già ranzon, si che mi avete dio che Ferraro da mette by Wondon Poli, tu rende di nangoyasi. Tu rende tina agenda. Mi ta spera con un gene da maniera cortiaki, no? Altijd is di, ma in de visa, is di ziek midden in de week, maar zondag niet. Is het dilemma di Marijke, wat zij zei, no? La ganos bang, ma sovra, ma vai busca algún cobieu aquí, pa mi complace mi gene, no? Ta dia di amor, anto mi ta comisa con nada más y nada menos. Esa aquí mi ta mandé especialmente pa Derek, y pa mi primo John, pa so, John ta stima, se atrait ma jo,

6 minuti passati, ora di 5 ore a vetare, mi dite siamo felici a tardi, vi siamo benvenuti, non si dice di nostra notizia. Di a tardi, ave nostra geranzon, chi bradi si mancionan, gli aveta ultimo dia di luna di settembre. In tutto il mondo, da manè, parcita arriva, cabeza, boh, yin di cosco, sta passando, come da pensa, wow. E a chi na ruba dame, yin di cosco, sta passando, e da momento mi da pensa. Posso mettere in due opzioni. A questa maniera un avestruz che da in mia cabeça di un po' di terra o flanta e para, per lo quale sempre non para contro te. E sei da corruzione. Se mi appara fuori tempo di Spartago Guini, l'anno 1986, 87, non mi segui para o trobe. Per tur corruzione, non ti importa mi chi. Posso proprio mettere perché è il luogo che mi ho. Però avevamo il 29 30 di settembre. Yay! Avevamo un collega con l'occhi becca razziana, no? Con l'occhi mangiava bene, Dio benedicionava, mi romano. E avevamo una nostra amica, linda, la più linda, che mi sta compiendo un anno più di vita. E lo mila va bene. Natura, quando ho compleanno, mi sta dicendo, mi c'è calità, mi sta dicendo, no? Sì, sì, come così. Mi ricordo che sempre dal fin di settembre. Pa bien, e hobby pa bien, la turca compleanno, ve? E mañana già capo nostra 30, luna di ottobre. Posso dire una buona notizia, Paolo? Posso dire una buona notizia, quaiera noce, e l'otto che da din, e si che mendi, cu, pa già bierna, e mi si da 470 mil florin. Però Ave botin chance pagana e deu 285 mil florin a kiko jackpot di loto 5. Claro, quando buono mi se l'ubida, cutine e locura di nos bracci borraccio, no? E luna di locura ta, come da hai un loto 5 gratis, un loco gratis, ora che bo compra dos loto 5 ribe messo un papella, maniera bie una da visa. Però guarda, Awe ta 285 mil florin. Roman. Bagasto un 8 florin en Antobaña, 285, bisami que ta vale la pena. Y de paso, bota dale jackpot, ¿no? Bon, ¿sá? Pues el otro día mes, ta na 53 mil florin. Imagine, no debes soñar no cuesta nada. Imagine, bota dale 53 mil florin en Antobodale 285 mil. ¿Eh? ¿Entabó? Claro que sí. Anto con 10 florin so. Un 10 florin so. Guarda che vuoi sorteo nuovo che di loto che da Tree of a Kind. Mi te de bevo, so. Dammi waxi rapidamente mi por logra na haya ainda. Si nan a poner risultato nan. Passo, ai, ok. Ma niente pisa nami un pari minuti, nando pisandomi. O sai, se nan te costan cu mi da rabbia con ne, passo. Chi ora che IP cambia, anto e tabbente nos, non streaming a bo, quando te in uno tecnico, non allora padre Cesacchi.

29 minuten passat die ora, 40 minuten gaan we passat die ora die Sinkor, nog steeds bij Grote Sina, per lo qual kuta un sentencia ka tuma lugare si manki den corte, ma tuma nota kumi collega nan a 13 saki di lanti, anto nota qualche sentencia, ta un sentencia di Hof, anto bosa ku ultimo sentencia di Hof, mi te kere ti hende suna kuta pensa di Behof, bosa musa kumsa ku realisa. Qualche sentenza di Otmari, qualche sentenza come te papi di Jackie da indicazione coro che pensa che potrebbe essere meno, potrebbe essere più. Dus pensare le due viaggi però me che decidi che potrebbe essere per Hof. Chi che pensavo Nagico Aruba e Nagico Life Insurance due compagnie mi stanno pagando junto quasi 4.3 milioni na multa pa 19 violación relacionada con integridad, manejo corporativo y seguridad de Haití. Gemeenschappelijk Hof Kwesaki ha decidido para gran parte de reducción de multa con corte de primera instancia aplicada anteriormente. Central Bank van Aruba ha imponido originalmente casi 6 millones de multa en 2023. Na principio di 2025, corte di prima instanza va a suma na quasi 2.2 milioni, però tanto Nagico come Centrale Bank a appellare. Hof wo ta conclui che Centrale Bank ta batin base per tratte di sueve falta nan come violation separa, e in principio a impone un multa pa cada un. Dus entre falta nan constatata batin conflitto di interesse, ta batin falta di un compliance officer claramente identificabile. Tava da falta e controlli insufficiente, pues di e funzione sensitivo per lo che te integrità e supervisione deficiente d'ordirat van commissaris. Tambe a identificare problema serio de manejo di riesgo e sicurezza di IT. Imagine. Incluendo control insufficiente di accesso na sistema. Sin embargo, Hof no ha mantenuto multa original di quasi 6 milioni. Por sobre diferente violación tiene relación con otro. El juez dan aplicar una reducción adicional de 25%. Después de otro reduccionan para disposición de mejorar lo que de capacidad financiero. Cada uno de dos compañías dan me se paga poco más que 2.13 millones, que ahí vele pues dan casi 4.3 millones. La sentencia tiene una importancia segura, de manera mi collega Tito ha indicato la sua rubrica di notizie CLA e tiene un'importanza più ampia per lo che sta supervisione finanziaria na Aruba. Mi te chiede che sa che ti avvisavo Turcos. Ha fatto confermare quella direttiva nan, tanto di Centrale Bank per lo che sta integrità e corporate governance ora non ti chiede dentro di autorità legale di Banco Centrale porta in carattere obbligatorio e violazione di NAN può essere castigata separatamente e eseita lo qual mi chiede e mi mira quanto mi lugar. Il conflitto che inizia in maniera come vi sa abocavo ora con una decisione a tomar lugar 22 febbraio 2023 di 5.9 quasi 6 milioni riva dos compagnie di seguro. Después de objeción, han mantenido suma para determinar que buta para ahora imponer Banco Central de Visa, no, pues tengo que pagar casi 3 millones para cada entidad. Y la decisión de en corte, manera posada pues, de primera instancia, de batata, el laboro reducir, no hay 2.2 millones, 25 mil. Pero el juez de primera instancia considera que tiene una relación, un samlo fuerte entre violación y que el Central Bank me será limitado a su mes de imponer tres but principal. Además, corte aplica reducción para duración de investigación. Entonces, en sentencia de apelación, Hof llega a la siguiente conclusión principal, entonces, rechazo de principio, no puede obligar a ningún género para entregar pruebas contra su mes o colaborar en su mes o condena, pero Hof confirma así que el Banco Central no ha violado el principio que se llama Nemo Tenetur, derecho de no incriminar Bomes. Entonces,
non sta mira che votava da tinko che da con centrale bancaria era son per lo che te gestione per violazione e cotava da inserire entro l'altro falta di analisi di rischio di integrità ausenza di un compliance officer ma nemmeno mi sa bucaba e deficienze di supervisione di consiglio di commissari desiderato un commissario e mas cotur falta di IT risk management e controllo di accesso di usuario. Dus Robovac Turcos, potete mira che l'appellazione di compagnia sicuro non logra una meta, mentre che l'appellazione di Banco Centrale di Aruba guarda una ragione per l'esistenza di 19 violazioni ajustando il butaki da un sumo proporzionale di più di 4.2 milioni di florin. Oruman, Robovac, intere cosa qui. Bo mi se por pensa, no? Maniera mi avvisa avvocava ora po' corra. E mi che ricordavo sonano, che tava ta ex minister, Michel Hoijbur Winkler, ta e tava ta na nagico per me, despoi su casa. Dus ora che botava di infraccionan, qualche da cometi, maniera co, mi collega nana spapia, integrità, IT, manejo cooperativo, dus... op alle terreinen manier aan te bissen. Ik ben daar het moment op de puntra kon ik ook zeggen dat ik. Per ora op pensa, wat bij hoge beroep, pa bij een minus castigo, vergeet het maar hoor. Ja, de ora op de puntra, op mensen banco central. A mij ora me wakke kon een keer sententje dan keer achteraf met de puntra, met de keda puntra. Met de keda puntra, op een bissingen, pero met de puntra van mis. Ik vraag mezelf af, die kon banco central. Ja, però mi può comprendere da me. Di come Banco Centrale non ti puoi dare una butta per AFA, se vuoi ancora con AFA usa placa di prima di suppensionato per aprire in corte interesse personale di il suo direttore, toch? Però di altro banco, Banco Centrale, ma sì, so, non mi sta, mi ha messo un coso. Dus, non ta tu rende da parte che ora non di Alzheimer, non ti visa chi non tava te direttor nan di nagico, hm? So il direttore nagico, ora cu signora Winkler a Lombanda. Noi pure Michel Hoijbur a Lombanda, tu so casato mon over. Dus we are talking about those times. E tempo e. E ti hobby cosmas cu ta pasa. Bodo wak a mi ta wak hobby conflitto nan interes. Ora bodo wak certo hinen nan den board. De incerto fondazione e che in antana na cabeza a mene central bank non mi dice chi sta passando però ya la gente vi se trova portata a me mi so di uovo di aguila e altro non ti comprendi però ya no mi dico di comunicazione ti partecipavo però come sa è verdata ora bisogna mi sono quarto no posso ya non stiamo mantenendo amistati non stiamo mantenendo clienti però non ti avvisavo tour è verdade.